mama wanawachecha wanaba kanyaka mba chelemoni wa itzweri koloi manoi jota jada jesi number 9 asoli bado jesi.